0: on. And me be that doo sabba doo da day loo bom da boo da day so bon sa ba ba ba be.
1: Sabba doo dee.
0: Will a reap a naza.
1: Eba da ba da.
0: Will a la ba zini.
1: Will a but, will a but.
0: See blah a doody. Will a ha ha ha ha.
2: Come here, puppy.
1: Paddle, paddle, paddle.
0: Will a hot